0: eccellenza, Lancelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, morto alle forche!

0: simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato. Attendi!

0: listening and supporting Radio Art.
1: Di Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, a ciel, coraggio, Alfredo, al giorno.

0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.